jima fullori galo hawa jamar ko kanko wino yero yero wimo nam o wimbo maydani yeso kono gaccina caggal biddo gorko yo ful gacce woto ful mayde sa mayde ala jassi